0: vecchia. Una vecchia oggi recò una lettera al conte.
1: E questa lettera?
0: E in quel cassetto.

0: Adamantese un tranello a Vladimiro Andreevich.
1: E non riesco a farti!
0: Da suo padre contro tutti!

sangue slitta per atto ritorno. A mezzo la via, discesa dall'uso del nobile amico, fratticio la famiglia di Anna, vince la donna mattina, al letto confessa, di vanno di dietro le quadre ammiro. Io salgo e uscivo, il servo mi dà.

l'armonica fratello, quale lì ha arrestato. La fortezza, il fossato, nella notte.

finalmente, nel terror mi assolto, ed è a ceffi di birra in ogni volto. La pila, la colonna.

0: Eccellenza, vado, fa il tuo piacere, pieno il paniere, fa penitenza.
1: Fame non ho,
0: oh, mi rincresce. Va di quando ci chiuda, va, boh.

0: pranzo è più un orecchio. In questo paniere cibo e vino.
1: Grazie.
0: Presto.

0: tacque, e cosa più prudente, se un sol sì. Qual è il vostro disegno?
1: A norma degli eventi, uscir di stato o star gelato.

questo? In sacrestia! Non sapete? Bonaparte! Scellerato! Bonaparte! O spennato, sfracelato e piombato Belzebù! E verifica parola! Orne giunge la notizia!

0: eccellenza, il gran Giubilo. Apprestate per il Te Deum. Tu resta.
1: Non mi muovo.
0: E tu va, frugo ogni angolo, raccogli ogni traccia.
1: Bene.
0: Occhio alle porte, senza dar sospetti. Ora te, pesa le tue risposte. Un prigionier di stato fuggi furora da Castel Sant'Angelo. Sei rifugiato qui?
1: Misericordia!
0: Forse c'è ancora. Dov'è la cappella degli Atlanti?
1: Eccola! Aperta!

0: suo ritratto. Chi fece le pitture?
1: Il cavalier Cavaradossi.
0: Lui.
1: Lumi, il paniere.
0: Lui, l'amante di Tosca, un sospetto, un ulteriore.
1: Vuoto, vuoto!
0: Chi è detto che fu?
1: Si ritrovò nella cappella questo paniere.
0: Tu lo conosci?
1: Certo! Il gesto del Vitor, ma non di meno.
0: Sputa quello che sai!
1: Io lo lasciai ripieno di cibo prelibato. Il pranzo del Vitor.

mare disse gli stesso, voglio l'aver già messo al riparo. Libera me, domine,

0: respiri una carrozza, presto, seguila dovunque vada, ho visto, lo vedi.
1: Va bene, il convegno.
0: Palazzo Farnese.

0: sul del loro padre.
1: Volete giunto, entri di buon punto. Oh, galantuomo, comandò la caccia.
2: Sant'Ignazio m'aiuta. Della signora seguimmo la traccia, giunti a un'erma villetta tra le fratte perduta, e la ventrò, ne ci sono ben presto, allor scavalco lesto il muro dei giardini con i miei cagnotti.

0: nasconde ogni suo gesto, ogni accento tradia, tal beffarda ironia, ch'io lo trassi in arresto.
1: Meno male.
0: Egli è là.
1: Introducete il cavalier. A me Roberti è il giudice del fisco.

0: là e Angelotti?
1: Sì.
2: Basta, Roberti. È svenuto.
1: Assassino! Voglio vedere.

e tamburo. Sa via, guida la scorta, ultima condannati. Il tempo passa, sai quale ascuna ora la

0: che un istante.
1: Ti fai ribrezzo.
0: Chi là?
2: Eccellenza, l'angelotti al nostro giungere è ucciso.
0: E bello se penda, morti alle porche. E l'altro prigioniero.
2: Il cavaliere.

0: io.
1: Occorre simular, non posso far grazia aperta. Bisogna che tutti abbian per morto il cavalier. Quest'uomo fido provvederà.
0: Chi m'assicura?
1: L'ordine che io gli darò voi qui presente. Spoletta, chiudi!